0: Dio, Occitan, coi pertu.
1: Uei, on è oscisti al cargomen di un corrado de fe, un texte d'Aloy, rebirat per lo Munich. Fogi un porel che non pochabo per maglio. El, 1,65 m, per min de 60 kg d'osse, ma uno forcio dello noturo. Elo, 1,60 m, dello geppallo de transportaire, e l'umin che se può dire, l'un dei se magro. Una particolarità del cuble, pocha ben l'urte, o se rondina. Io bel brio, quand lo fece d'intrabo furo buro, el obbio forgado un remorco de 4 metri de lung, qu'en corabo dorie un furgusciu. Jo fenno, sobbio pa bric orga lo fe in vrac. Endu, del obbio erudad lo ploncat de lo remorco, en de pal de 2,50 m de nau e de o 15 cm de diametre per mantenere lo fe come d'in giuno gabbio. Lo fe no fogen officio de pejodou. On abo e begnos lo fe d'in sio gabbio per le sputi. El lo alimentabo. Quand lo cargomen otegno lo nau de la isoguglio, troppo le calo che ero occrontato per l'ezzu dello remorco, lo piezzabo o lo corrado perché lo fenne dobale.
0: Un di me che peccavi o burro della prada, a uiero de cladebu benando la porcello de fin, ridettunin tan la causa ero coutumiera. Finire pa comprendere che vi ho oblidato d'incranca le cale sulla rimorca. Mi dire che coglia iona o ban coco sciocco ben mal. Lucigne e cosce e lo mi di.
2: O quel bodolico dubida le calo. Come pudrioi dove là?
0: E el de me plica.
3: Gli hai dite di società Rosimpal, di sedessa dopo la le cambo lulum dell'impirato de fe, e di seteno il pal, e che do che il tem mi buttoriai per endezzù, e che canciuppe a tanzeria a maiespoldo mi baciorai tu sciau per la pausa o terro, e continuorio a cominare a cuttare lo corretto.
2: E se debire lo corretto in pochan lo grambola? Io sarei per rendezzo il cargomen.
3: Basta, ho scelto te e deso te l'impa.
0: Conscien, ho la debito con l'aire di plo l'impa. Ma arriva il momento un colin po' più. Crede che po' più gitene e decchito lo poichel. Tocco plo lo geppale di un uomo, lo capviran e lo futan di tiul. Che fu un empilomento di brave. Curiosamente, c'è cane, ho scelto di tornare alle barre, dama. Allora, la morì l'idea di gli domandare: rebudol pas? Sciulpi, c'è buttò o crignezza. E il momento che lui che prenghiere lo cargo sul ca e le zeppale, o metta in funiglia di cioffendo, si degencumbrè il muro e die.
3: Coi pattunanche dello cento re del tu, coi giù, Luca, tu prisci lo cruco.
0: E ella che buglio obè l'umo dello fi?
2: Co te servirà delle issue, oblidora pa le calo Luca che be, eh? Bene d'ecuta lo Munich d'un giocatitorio Bertodiere, choubeni de l'aloi, cargomen d'une corrade de fe.
0: Odissia, brave monde. Tena bouffière et relâche en main au Québec.